L'arte schermendo, l'arte adoprando, il copuggendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, il copuggendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.